gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver.

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Non uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

tutte le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: mai.
1: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 3:57 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1963.

0: Sono le 4 e 51 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1992.

0: Sapore di sale.
1: ...1962...
2: A Saint-Tropez.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1984.

0: Sono le 6:41.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Papi chulo, papi ben a mi, papi chulo.

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite, non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Radio
1: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: des jolies bananes.
1: Avete ascoltato Sapore di sale.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito, che ha poi chiamato le forze dell'ordine che lo hanno fermato. La dinamica non è ancora chiara. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio, annullati tutti gli eventi in programma. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Trump, secondo i media stranieri, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Il ministro della difesa ucraino Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La decisione dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Sviridenko. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni in Europa in carica e si giocherà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.
4: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle. Oh!

0: Sapore di sale.
1: Mio cuore.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Radio diffusione follonica, ora esatta.
5: Sono le 8 e 52 minuti.
6: Il passato ha un nuovo ritmo.
7: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
6: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Atteso in mattinata il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1 e 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Schlein contro Meloni fischietta come se non fosse successo niente. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Rogero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavura nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Soddisfatte le parti civili, Salvini chiede la grazia a Mattarella. È una condanna ingiusta. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. Ieri la visita a Kiev della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Esplosioni anche a Teheran. L'esercito giordano annuncia invece di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'albiceleste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Grazie Speaker Slot Machine, benvenuti a questa nuova edizione. Io sono Mario e vi porterò nel mondo delle curiosità, curiosità musicali, curiosità sulla scienza, curiosità strane e anche, perché no, curiosità divertenti. Parliamo di India. L'India è il paese, dovete sapere, con più vegetariani al mondo. Molti lo sono per questioni religiose, ma non tutti. Gli unici che sono veramente indiani, completamente vegetariani, sono gli Hindu. Bene, ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo. È un vero peccato perché noi, esseri umani, ne consumiamo solo il 10%. C'è una giornata dedicata mondiale alla giornata appunto senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. Questa giornata dedicata appunto alla giornata mondiale senza tabacco è il 31 di maggio. Bene, siamo arrivati a conclusione di questo piccolo segmento di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti, buon proseguimento da parte di Mario con RDF Web.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di aver

0: speaker slot machine.
1: Gira e rigira, questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento torniamo a parlare di tesori del nostro territorio, spostandoci a Scarlino, dove la Rocca Pisana racconta mille anni di conflitti e scoperte archeologiche. Le fondamenta del castello di Scarlino poggiano su una storia stratificata. Le prime fortificazioni risalgono addirittura al X secolo, sotto il controllo della famiglia degli Alberti. Ma il volto attuale della Rocca lo dobbiamo al 1200, quando i pisani ne fecero un avamposto strategico per controllare il litorale e le rotte verso l'Elba. La struttura è un esempio perfetto di architettura militare medievale, con la sua pianta a tre torri angolari e il maestoso maschio centrale. Questo castello domina l'intero borgo medievale e offre una visita incredibile che spazia dalle colline metallifere fino all'isola d'Elba e perfino alla Corsica. Ma la storia di Scarlino non si ferma al Medioevo. Gli scavi condotti dal professor Riccardo Frankovic negli anni 70 hanno rivoluzionato l'archeologia medievale italiana, portando alla luce le tracce di un'antica pieve bizantina e il leggendario tesoro, 100 monete d'oro zecchino nascoste per secoli tra le intercapedine delle mura. Dunque, visitare la Rocca di Scarlino non significa solo godersi uno dei tramonti più belli della Toscana, ma entrare fisicamente in un archivio a cielo aperto che va dagli Aldobrandeschi ai Signori di Piombino. Un passaggio obbligato per chi vuole capire l'anima della Maremma. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Fullonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Ah. 1962.

0: Sono le 9:41.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.

Salve a tutti, quest'oggi la speaker slot machine ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare di una delle leggende metropolitane più celebri della musica pop. Secondo questa teoria, Paul McCartney dei Beatles sarebbe morto in un incidente d'auto nel 1966 e sostituito da un sosia perfetto. I fan di tutto il mondo hanno passato anni a cercare indizi nascosti, messaggi al contrario nelle canzoni e simboli sulle copertine degli album. Come Paul Palmer scalzo nella copertina di Abbey Road, nonostante il musicista sia vivo e vegeto e in attività. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica e la sua musica. Buon ascolto!

Ciao, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi delle città perdute. Se pensate che il mondo sia ormai tutto scoperto, l'Amazzonia ha appena dimostrato il contrario. Grazie alla tecnologia LIDAR, un sistema di sensori laser montati su aerei capaci di penetrare la fitta vegetazione, gli archeologi stanno trovando intere megalopoli antiche nascoste sotto la giungla. In luoghi come l'Ecuador o il nord del Brasile sono emersi reticoli di strade perfette, piazze, canali di irrigazione e piramidi di terra, risalenti a oltre 2000 anni fa. Questo ribalta l'idea storica secondo cui l'Amazzonia fosse abitata solo da piccole tribù nomadi. Prima dell'arrivo degli europei, la foresta pluviale era sede di società complesse e densamente popolate, che vivevano in un profondo equilibrio con un ecosistema così dedicato. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di Radio Diffusione Follonica.

0: altro giro della Speak Slot Machine ci porterà fra le stelle. Sono Stefano Donnini e parleremo del telescopio spaziale James Webb. Il telescopio, che è stato lanciato pochi anni fa, sta riscrivendo i libri di astronomia. Posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, i suoi specchi a infrarossi riescono a vedere attraverso nubi di polvere cosmica che bloccavano i vecchi telescopi. Sta letteralmente guardando indietro nel tempo, fotografando galassie nate subito dopo il Big Bang e analizzando l'atmosfera di esopianeti lontani per cercare acqua e segni chimici di vita. Forse la risposta alla domanda "siamo soli?" si nasconde proprio tra i suoi dati. Ma per ora torniamo sulla Terra e ascoltiamo la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da parte di Stefano Donnini.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Ponte Morandi, oggi la prima sentenza dopo 284 udienze. 58 imputati e 112 capi d'accusa nel processo per la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Sempre altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Il CENTCOM afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. I Pasdaran colpiscono una base americana in Giordania e promettono: colpiremo le infrastrutture della regione se Trump darà seguito alle minacce. Oggi il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1, 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albi Celeste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Per la Speaker Slot Machine è stato estratto il mio nome ed andiamo a visitare insieme quelle che sono le perle della Maremma. Facciamo, diciamo, questo piccolo servizio per invogliare i turisti che si trovano sul lungomare di Follonica a visitare anche le zone limitrofe e per dare una completezza di escursioni nel territorio maremmano. Oggi parliamo di un posto che è veramente vicinissimo a Follonica. Parliamo di Gavorrano, che si trova veramente a 10 minuti, poco più, di macchina dalla cittadina del Golfo. Gavorrano è un antico luogo, un borgo che è diventato famoso nel passato. Pensate che ha origini addirittura etrusche, ma diciamo nella contemporaneità, nel periodo del 1900, lo sfruttamento dei giacimenti minerari che ci sono nelle miniere di Gavorrano ha fatto sì che, insomma, ci fosse una produzione nazionale veramente molto molto importante, e da qui si è sviluppato il centro di Gavorrano in modo, diciamo, più moderno. Che cosa possiamo vedere a Gavorrano? Abbiamo il Parco Minerario Naturalistico, che è un museo a cielo aperto e racconta appunto la storia dell'estrazione della pirite. Include percorsi escursionistici, gallerie sotterranee ed il suggestivo Teatro delle Rocce, che non è altro che un anfiteatro all'aperto incastonato in una vecchia cava riadattato per eventi molto importanti. Abbiamo un centro storico che ha un dedalo di vicoli medievali dominato dai resti della rocca. Qui si può trovare la chiesa di San Giuliano, al cui interno è custodita la preziosa Madonna con Bambino di Giovanni di Agostino, ed il Palazzo Comunale. Citiamo l'importante Castel di Pietra, che a breve distanza dal borgo si erge su un'altura rocciosa. È celebre perché è nominato nella tragica leggenda di Pia de' Tolomei all'interno della Divina Commedia di Dante Alighieri. E proprio per questo motivo qui mi interessa farvi sapere che a metà agosto ogni anno viene fatto il Salto della Contessa, una rievocazione storica in cui in un determinato giorno Gavorrano ritorna nelle vesti medievali e per tutto il giorno si ascoltano balli, si vedono salti in banchi, insomma è un tuffo nel passato che conclude al tramonto con il vero e proprio salto di Pia de' Tolomei dalla torre, come diciamo si presume sia successo all'epoca. Ma andiamo avanti con le informazioni, perché Gavorrano, oltre ad avere un parco della Finoria veramente molto importante, dove si possono passare delle giornate al fresco anche se la temperatura dalle nostre parti è veramente torrida, a Gavorrano c'è la possibilità anche di assaggiare delle etichette di vino molto importanti, proprio perché a poca distanza abbiamo la Rocca di Frassinello, che è una cantina famosissima che produce delle eccellenze vinicole veramente fantastiche ed ha la caratteristica che la cantina è stata progettata dall'architetto Renzo Piano. E ci sono delle visite che raccontano come la storia del vino sviluppatasi nell'epoca degli Etruschi è arrivata ai giorni d'oggi con delle modifiche fatte con i vini moderni, e quindi veramente è un posto interessantissimo da vedere. Quindi io vi invito a fare un'escursione a Gavorrano per vedere delle vere e proprie eccellenze. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà prossimo appuntamento alla Speaker Slot Machine e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Esistono canzoni tristi e malinconiche, e poi esistono canzoni che riescono a dare la carica a chi le ascolta. Secondo uno studio scientifico condotto dal neuroscienziato cognitivo dell'Università di Groningen in Olanda, Jacob Joly, Don't Stop Me Now dei Queen, uscito nel 1979, è il brano più incoraggiante del mondo. Questa ricerca è stata commissionata allo scienziato da Alba, un noto brand di elettronica, che ha voluto scoprire quali sono le preferenze musicali dei cittadini britannici e quali sono, in particolare, le canzoni che riescono a tirarli su di morale. Il dottore ha stilato una vera e propria classifica delle canzoni che sono in grado di avere un impatto positivo sull'umore di chi le ascolta, e per farlo si è servito di una formula matematica, incomprensibile per i non esperti, e che misura il rapporto fra diversi fattori, come i battiti al minuto, la scala e i diversi accordi con i quali è stato composto il brano. Analizzando i più grandi successi musicali degli ultimi 50 anni, il dottor Joly ha stilato la sua classifica, che vede il capolavoro dei Queen al primo posto davanti a Dancing Queen degli ABBA e a Good Vibrations dei Beach Boys. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: And you can dance. For inspiration. Come on, come on, come on.
4: 1985.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Avete ascoltato Sapore di sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi metta alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: decisione fuorica. Ora esatta.
1: Sono le 10:55 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo musica.
4: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per l'appuntamento della Speaker Slot Machine. Sono qui a parlarvi delle bellezze della Maremma e completiamo il giro delle nostre escursioni per voi che siete a Follonica, parlando di un borgo che è veramente molto molto caratteristico. Si raggiunge in circa una ventina di minuti con la macchina, andando in direzione di Rocca Strada, per poi proseguire verso Rocca Tederighi. Ecco, Rocca Tederighi è un borgo che è arroccato su uno sperone panoramico del Sassoforte e c'è un panorama veramente mozzafiato. Pensate un po', fin dal X secolo appartenne alla famiglia Aldobrandeschi questa zona, e quindi questo borgo è completamente medievale. È diventato parte del Granducato di Toscana dalla metà del XVI secolo. Quindi il fascino medievale è totale all'interno di questo luogo. Nella parte alta si trovano i caratteristici massi di riolite che sovrastano il paese e da cui appunto si vede un panorama che è straordinario, e addirittura si può vedere il mare, pensate un po', fin da questo luogo. Importante da citare è la torre, che è stata ricostruita nel 1910 con un grande orologio che scandisce il tempo in questo angolo della Toscana. Sospeso su uno sperone di roccia si raggiunge la chiesa di San Martino Vescovo, che conserva una deliziosa tavoletta dipinta risalente agli inizi del 600, e in piazza Garibaldi c'è la chiesa di San Sebastiano. Vi cito Rocca Tederighi per quale motivo? Perché d'estate è una meta veramente imperdibile per vedere un posto affascinantissimo, ma che durante l'estate ci sono due appuntamenti che sono veramente da non perdere. Il primo è il Medioevo nel Borgo, che è una suggestiva festa medievale che è conosciuta in tutta la Toscana, con giocolieri, musici, saltimbanchi, bancarelle con prodotti artigianali per fare un vero e proprio salto nel passato. Ma soprattutto il 14 di agosto si corre il famosissimo Palio dei Ciuchi, che è un evento folcloristico che è molto sentito a Rocca Tederighi, dove le cinque contrade Corso, Ventosa, Torre, Tramonto e Nobili si contendono un drappo che viene dipinto dagli artisti locali. Quindi, se volete passare una giornata diversa dal solito, andate a Rocca Tederighi e ne rimarrete veramente affascinati. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà il prossimo appuntamento sulla Speaker Slot Machine, sempre su RDF Web Radio.
3: RDF Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione. Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Ieri la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, con tanto di franchi tiratori. Le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuorisede. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. C'è una persona leggermente ferita. È un'addetta delle pulizie che è riuscita ad uscire dall'edificio prima del crollo. Almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la Protezione Civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Continuano le operazioni di di spegnimento. Un atto dovuto in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti. La procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame medico legale per chiarire le cause della morte. Lo sport. World Rugby usa il pugno duro contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 partite dopo le critiche all'arbitraggio nel KO con gli All Blacks. Salterà la sfida con l'Australia e il test di novembre contro il Sudafrica. È già partito il ricorso della Feder Rugby. È tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code per traffico intenso sulla direttissima tra Badia e Firenzuola Mugello. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per la perdita di un copertone in galleria tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di fatti interessanti e scoperte recenti sulle piante. Sono organismi complessi, possono calcolare, memorizzare e percepire l'ambiente circostante. Le piante sono fondamentali per l'alimentazione, purificano l'aria e contrastano il cambiamento climatico. Studi recenti hanno dimostrato che emettono suoni e frequenze ultrasoniche impercettibili all'orecchio umano quando sono stressate, ad esempio per mancanza d'acqua o ferite. Il termine pianta deriva dal latino planta, che si riferisce alla pianta del piede, sottolineando il legame con il terreno. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.

0: Buona giornata da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine su Radio Diffusione Follonica. Oggi parliamo di street food. Quello che oggi conosciamo come simbolo dello street food siciliano nasce in realtà come un dolce. Nel 1857 il dizionario di Giuseppe Biondi descrive l'arancino come una vivanda dolce di riso a forma di arancia, legata alla tradizione ereditata dalla dominazione araba. Ma in pochi anni cambia tutto. Con la diffusione del pomodoro nella seconda metà dell'Ottocento, la ricetta si trasforma. Nel 1868, nel vocabolario di Antonino Traina, l'arancino è già diventato un alimento salato, simile a delle crocchette. In appena 11 anni, un dolce diventa uno dei piatti più iconici d'Italia. Eppure, la versione originale non è scomparsa. A Palermo sopravvive ancora, preparata con cacao e zucchero durante la festa di Santa Lucia. Così, quello che oggi mangiamo come street food è in realtà il risultato di una trasformazione sorprendente, un errore diventato tradizione. È tutto, vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica e arrivederci ad un prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Però boh, meglio di no.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefania Paggetti e oggi la Slot Machine ha scelto me per parlare di una cosa curiosa nel campo della geografia. Le isole Diomede, la grande e la piccola, si trovano nello stretto di Bering e distano tra loro circa 3 km 800 metri. Eppure c'è una differenza di ben 21 ore tra le due a causa della linea internazionale del cambio data. La piccola Diomede, soprannominata l'isola di ieri, appartiene all'America e ospita una piccola comunità di nativi, circa 110 abitanti, con una scuola e un emporio. Mentre la grande Diomede, detta l'isola di domani, è della Russia, è disabitata e ospita solo una stazione meteorologica. Passando dall'una all'altra si viaggia letteralmente nel tempo con una differenza oraria che varia tra le 20 e le 21 ore a seconda del periodo dell'anno. Con questo vi auguro buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Grazie speaker slot machine, prendo subito la linea per andare a curiosare nelle varie notizie, curiosità appunto divertenti sulla scienza, curiosità strane sulla musica e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo con gli animali. Cosa non possono fare i maiali? Questa è veramente curiosa. È un'altra interessante curiosità dal mondo degli animali. A differenza di una mucca o di un cavallo, per un maiale sapete che è fisicamente impossibile guardare in alto. Ci sono poi i funerali degli elefanti. Gli elefanti sono gli unici animali in natura a prendersi cura dei loro morti, che ricoprono con foglie e legna e vanno persino a trovarli dopo la morte, proprio come facciamo noi umani. Sapete qual è l'animale più letale del mondo? Non è un leone, nemmeno un alligatore. L'animale più letale in natura è la zanzara. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno centinaia di migliaia di persone muoiono a causa delle malattie trasmesse dalle zanzare: la malaria, la febbre dengue e la febbre gialla. Bene, è tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Vi do appuntamento alla prossima. Ovviamente seguiteci, ci mancherebbe altro. E adesso su RDF Musica, grande musica, come sempre, grandi successi. Ciao a tutti da Mario.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Una donna, addetta alle pulizie, è rimasta lievemente graffiata. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. Sono iniziate intorno alle 9.40 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale. Dopo il voto finale il testo passerà poi all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota con i deputati in arrivo alla spicciolata. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. Calcio: dopo la vittoria contro l'Inghilterra e la qualificazione alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha celebrato il traguardo sui social della sua Argentina. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Amareggiato invece Tuchel: nessuno vuole giocare la finale per il terzo posto, le parole del CT dell'Inghilterra. Terra. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di ASPI e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Mario Roggero, il gioielliere, condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia di Mattarella. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. A dirlo sono le stime del rapporto Invalsi che oggi ha presentato alla Camera il report 2026. La buona notizia è che prosegue il trend positivo in merito alla riduzione della dispersione scolastica. In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature. Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 chilometri di coda tra Fabro e Valdichiana in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso, rallentamenti in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Rallentamenti a causa del traffico intenso e di lavori anche in A15 tra Ulle e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: della città. Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Eccola una nuova puntata di My Chanson Air. Io sono Roberta Calce. Saremo insieme in questi 15, 20, quanti minuti sono? Non si sa. Ma la cosa sicura è che ci sono quattro artisti indipendenti e non solo, con la nostra rubrica I Remember. Subito iniziamo con Mario Viana, Tutta la città.

È diventata virale la storia di Kevin, incoronato come il cane più alto del mondo dal Guinness dei primati. Pensate, questo alano, purtroppo scomparso di recente, superava i 2 metri di altezza quando si alzava in piedi sulle zampe posteriori, risultando molto più alto dello stesso padrone, ma mantenendo un'incredibile dolcezza. La musica, la nostra compagna di viaggio con Stai come stai, grande punto.

A Piove di Sacco è stata sfornata la focaccia al rosmarino più lunga del mondo, aggiudicandosi ufficialmente il titolo del Guinness World Records per preparare questa gigantesca bontà lunga oltre 169 metri. Un team di panettieri ha utilizzato più di 1500 kg di farina e ben oltre 20 litri d'olio d'oliva. Che bontà deve essere stata! Bontà e beltà e bella musica qui al nostro appuntamento di My Chance On Air. Arriva Gianluca Cassella con Solo io e te.

0: Vuoi diventare protagonista anche tu dell'appuntamento di My Chance On Air? Scrivi a direzione.artistica@mychance.it. Come ha fatto il Bombay Black, ci propone una chica che me quiera.
1: Que me levante con un beso en la mañana. Me desayune con su popole en mi cara.
2: All right.
1: Que no tenga ni

0: Adesso è il momento di fare un bel tuffo nel passato con la Remember e Billy Moore, Up and Down.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E così il nostro appuntamento con My Chansonnaire termina qui. Vi lascio comunque sempre in buona compagnia e con il mio saluto di non dimenticarvi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
4: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del Ponte Morandi. L'ex di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. L'ex direttore Vigilanza MIT Coletta è stato condannato a 5 anni. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per chiedere la grazia. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in aula poco prima del voto. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Avevamo parlato due volte.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Rogero, il gioielliere piemontese che uccise 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Ancora morti sul lavoro in Italia, solo oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Monte Sano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattinata un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo a Treviso. Crollata questa mattina all'alba una parte del tribunale di Bolzano, il cedimento del palazzo che risale al ventennio ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono andate distrutte diverse aule e uffici. Sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals dei Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri si impongono per 3-0. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica, la voce che...

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in A12 rallentamenti tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Uno sguardo sulla 15 a causa di lavori rallentamenti tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sulle raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
3: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Diffusione Follonica. Oggi nei nostri studi abbiamo il piacere di ospitare una realtà che è un vero e proprio pilastro per la sicurezza, il supporto e la solidarietà del nostro territorio. Parliamo dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Follonica. Diamo il benvenuto al brigadiere, giusto? Dico bene, sì. Può parlare al microfono, sì. Brigadiere Raffaele Russo, il nostro ospite che ci parlerà di questa associazione. Se ci vuole dare il saluto, brigadiere, buona serata.
4: Grazie del vostro invito. Saluto tutti i telespettatori, gli ascoltatori, perché siamo in Radio Diffusione Follonica, giustamente. E certamente ho avuto il piacere di questo invito, perché in questo momento stiamo veramente facendo conoscere la nostra realtà, soprattutto il nostro gruppo di volontariato, che tra l'altro dall'ispettorato e comunque dal coordinamento del volontariato e protezione civile della regione, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ci è stata assegnata un'autovettura di servizio, e questo per poter svolgere meglio le nostre attività istituzionali.
3: Infatti ne parliamo sicuramente dopo, anche di questa autovettura che proprio in questi giorni è stata inaugurata, quindi sì. Dunque, per rompere il ghiaccio, brigadiere, ci piacerebbe partire dal significato di questo suo incarico, cioè cosa rappresenta a livello personale e umano ricoprire un ruolo di presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Follonica. Ecco.
4: Sì, io sono il presidente della sezione di Follonica dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sono un po' un Matusalemme, perché è dal 1994 che ancora i miei colleghi e soci mi sopportano, no, ma insomma non è vero, credo che fino ad ora penso di non averli delusi, e soprattutto il mio impegno è stato sempre al massimo. Cosa dire? L'Associazione Nazionale Carabinieri, almeno la sezione di Follonica, è costituita da due gruppi essenzialmente. Il primo gruppo è il gruppo delle benemerite, che è formato dalle nostre signore, mogli, sorelle, mamme, ecco, sono diverse, che si occupano soprattutto di svolgere attività di assistenza e solidarietà. E tant'è vero, abbiamo ormai da qualche anno messo in piedi l'iniziativa di una cena di beneficenza a favore della Caritas, ma una cena più che altro perché facciamo un po' da collante con tutte le altre associazioni che sono presenti qui sul territorio, e cerchiamo di mettersi tutti insieme per poter mettere in piedi questa serata per raccogliere dei fondi per la Caritas, perché poi noi riteniamo importante aiutare la Caritas, perché anche dal punto di vista della sicurezza il fatto di poter soddisfare le esigenze e le prime necessità di una persona, non lo invogliamo per disperazione a commettere dei reati. Questo significa aiutare anche, diamo un nostro contributo a che la sicurezza del territorio sia una parola, ma sia qualcosa di concreto. E noi speriamo di farlo cercando di di interessare anche tutte le altre associazioni.
3: Infatti spesso i cittadini di Follonica vi vedono con le vostre divise, che sono molto importanti perché ricordano un po' la divisa del carabiniere.
4: C'è sempre il nome carabiniere.
3: Quindi da lontano riconosciamo insomma questa ormai la divisa bellissima dei carabinieri. Appunto, come ho detto, le vostre divise sociali durante le manifestazioni e gli eventi pubblici, infatti vi abbiamo visto al carnevale. Quindi quali sono le attività principali e servizi di volontariato in cui la vostra sezione è maggiormente impegnata ad oggi, insomma?
4: Le dico subito, sono pochi i servizi che abbiamo incominciato. Non parliamo della nostra realtà, ma parliamo a livello anche nazionale e regionale. L'Associazione Nazionale dei Carabinieri è presente anche nella protezione civile. E quando ci sono le calamità naturali è sempre presente con uomini e mezzi. Noi qui a Follonica ancora non siamo ancora entrati nella protezione civile, ma probabilmente l'anno prossimo cercheremo di fare questo passo, perché essere presenti anche nella protezione civile significa che quando ci sarà, speriamo che non si verifichino fenomeni importanti di naturali o fenomeni, insomma, calamità eccetera, noi cercheremo di essere presenti, perché qual è il nostro impegno? È quello di contribuire alla sicurezza dei luoghi. Quindi per esempio siamo stati abbiamo fatto assistenza in una corsa ciclistica che è organizzata da una società ciclistica di Castiglione della Pescaia. Hanno organizzato la corsa dei Colli Maremmani. Noi siamo andati a Massa Marittima e abbiamo controllato gli incroci, abbiamo fatto in modo che il passaggio di questa corsa avvenisse nel modo più
3: tranquillo.
4: Chiaramente la polizia locale non ce l'avrebbe fatto con le sue forze,
3: certo.
4: a presidiare il territorio, a fare in modo che si potesse svolgere la corsa in modo sicuro. E eravamo circa 12 di noi ad assicurare questo passaggio. Come al carnevale ci avete visti presidiare gli ingressi, anche perché c'è un certo giro di soldi, c'è un certo,
3: certo
4: movimento,
3: certo,
4: di tante persone, sono migliaia di persone che
3: che ci sia questa cosa,
4: la vostra presenza
3: per dare più sicurezza al cittadino, alla persona.
4: Non ci possono impiegare carabinieri o poliziotti in queste attività locali, chiaramente noi suppliamo, ma insomma facciamo questa supplenza, ma chiaramente limitata. Non è il compito del poliziotto, del carabiniere, ma la nostra presenza fa un effetto deterrente. Prevenzione, parliamo di prevenzione.
3: Sì, come ho detto, la vostra divisa dà la sensazione della sicurezza,
4: della presenza dell'arma.
3: Comunque, anche se in modo volontario.
4: Comunque compare il nome carabiniere, che è una...
3: Quindi sempre un deterrente.
4: Un nome che noi portiamo con orgoglio.
3: Certo, noi lo guardiamo con orgoglio, certo, perché veramente i carabinieri sono nella mentalità di tutti.
4: Diciamo che no, il carabiniere è visto tra la gente e con la gente. Non ricordiamo il nostro maresciallo che faceva un po' il pacificatore familiare, faceva di tutto, qualche ceffone, qualche delinquentello, qualche ragazzotto se lo permetteva. Una volta era così, però lo raddrizzava,
3: vero.
4: Quando il papà andava dal maresciallo e portava il suo figliolo discolo che non voleva, andava sulle cattive strade, il maresciallo lo prendeva per le orecchie.
3: È veramente una bella immagine che ha dato, perché
4: questo è il passato. Oggi purtroppo siamo in un'altra era, queste cose non si possono più fare, però io posso dire che sono convinto che in tante caserme questo si verifica, perché questa presenza umana del carabiniere nel territorio, tra la gente, insomma, pensate anche alle missioni all'estero. Stranamente l'ONU, quando chiede militari per le missioni, chiede carabinieri.

alle missioni all'estero. Stranamente l'ONU, quando chiede militari per le missioni, chiede carabinieri.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, torniamo ancora con il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Follonica, con il brigadiere Raffaele Russo, giusto? Eccoli qua. Ora parliamo della novità di questa settimana che è passata, infatti. Proprio sabato scorso, se non erro, nello splendido scenario del piazzale del Teatro Fonderia Leopolda c'è stata una cerimonia molto importante per voi, perché vi è stata ufficialmente consegnata un'auto nuova, assegnata dall'ispettorato regionale, se non erro, dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ci racconta di che tipo di mezzo è e soprattutto in che modo potenzierà i vostri servizi proprio per Follonica.
2: Sì, l'automezzo è una Fiat Punto personalizzata con le scritte Associazione Nazionale Carabinieri, e ci è stata data in comodato d'uso dal nostro coordinamento regionale della volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sabato in effetti c'è stata questa cerimonia di ufficiale di consegna che abbiamo un po' voluto farla con, diciamo così, in pompa magna, proprio perché aveva lo scopo quella di presentare questo gruppo di volontariato che a Follonica da alcuni anni si è costituito e quindi di far conoscere alla cittadinanza la presenza di questo gruppo, che svolgerà attività di assistenza e in collaborazione con la polizia locale, soprattutto negli eventi particolari, eventi che si verificheranno soprattutto in questo periodo estivo, ad esempio la serata dei fuochi, la serata del 14 agosto è un esempio per dare l'idea, quindi il presidio delle strade da bloccare, da filtrare con le persone che possono entrare, uscire, eccetera. Quindi, come per esempio per il carnevale, abbiamo contribuito ad assistere agli ingressi, quindi di presidiare questi ingressi in modo da non, innanzitutto perché c'erano delle casse, c'erano movimento di soldi, ma soprattutto per la sicurezza, per dare modo di con la nostra presenza dare un segnale di prevenzione e di sicurezza intesa in senso molto limitato, e chiaramente la sicurezza vera e propria la fa la polizia e i carabinieri, ma noi più che altro facciamo osservazione, facciamo assistenza alla popolazione, presidiamo queste zone e cerchiamo di dare il nostro contributo. In quel giorno, il giorno sabato, c'è stata questa cerimonia e è venuto il nostro ispettore regionale, il generale Luigi Nardini, generale di divisione, che è l'ispettore regionale della nostra associazione e il presidente del coordinamento

0: appunto del nostro, della nostra associazione del volontariato e protezione civile, Giovanni Cintolesi. Diciamo è stata una bella iniziativa, perché poi siamo andati in sala consiliare dove è stata consegnata la nostra tessera di socio onorario al nostro sindaco.
1: Al sindaco questo, Matteo Buoncristiani, sì, sì,
0: ormai
1: sì.
0: Era da tempo che era in, diciamo sì, era stato programmato, poi per diciamo per varie vicissitudini e impossibilità del sindaco non era stata ancora consegnata. E questa è stata una cosa, una bella giornata che diciamo ha avuto il senso di dare questo primo, questo impulso a questo nostro gruppo e quindi di farlo conoscere alla cittadinanza, che non molti non lo sanno che esiste questo gruppo di volontariato che svolge queste attività. L'autovettura che ci verrà data ci permetterà di muoverci, anche se dovessimo recarci nei comuni limitrofi o nelle zone un po' più distanti, utilizzeremo questa autovettura. Questo è il nostro...
1: Infatti è come mi ha anticipato, appunto c'è stato anche appunto questo riconoscimento al nostro sindaco, sì, e sì. Quindi è stata una cosa molto importante in
0: come
1: questa giornata.
0: L'avevamo anche fatto col precedente sindaco, Andrea Benini era
1: certo.
0: Nostro socio onorario, socio. Oltre che poi a essere anche socio familiare, perché il suo nonno aveva fatto il carabiniere.
1: E quindi era proprio, faceva quindi parte diciamo dell'associazione.
0: Ancora a maggior ragione avevamo consegnato la tessera di socio onorario al sindaco, allora sindaco Andrea Benini.
1: Bene. Quindi questo dimostra proprio quanto sia stretto il legame fra l'Associazione certo, Nazionale dei Carabinieri certo, e la città. Allora, parliamo un po' di progetti. Ci sono dei progetti, come ha detto lei, ci sono dei progetti certo, in avvenire, cioè nel senso l'associazione si evolverà certo. in certe cose, tipo protezione civile e altro. Quindi aspettiamo questa
0: il
1: cosa.
0: Il primo progetto che è già partito e è in corso d'opera è quello di fare una giornata sul bullismo tra i giovani, nelle scuole. Adesso noi abbiamo la nostra coordinatrice delle benemerite, la dottoressa Milena Margarella, che sta seguendo questo progetto, e a settembre, adesso la data verrà comunicata, ci sarà una giornata dove già una commissione ha esaminato gli elaborati dei ragazzi che hanno svolto un tema sul bullismo e quindi verranno poi premiati gli elaborati, quindi verranno concessi dei riconoscimenti a questi ragazzi.
1: Molto importante questa iniziativa proprio sul bullismo.
0: Diciamo in collaborazione con l'istituto,
1: comprensivo?
0: No, l'istituto scuola superiore. Con, adesso non ricordo la dottoressa, insomma la preside, diciamo è stato fatto una collaborazione con questo istituto, con l'appoggio anche dell'amministrazione comunale, soprattutto dall'assessore Giorgio Poggetti, che tra l'altro ha seguito anche con molta attenzione questa iniziativa nostra, perché veramente è un argomento molto attuale.
1: Sì.
0: E il bullismo è una piaga che bisogna veramente debellare. Bisogna fare di tutto, partire dai giovani, da quelli molto più piccoli, e inculcare quella cultura della tolleranza, della legalità, anche bisogna fare in modo che questi giovani crescano con una mentalità veramente particolare, cioè volta a rispettare le regole soprattutto, e avere il proprio vicino, il proprio compagno come veramente un compagno, ma non una persona che poi si prende come oggetto di gioco, perché insomma anche un ragazzo più debole bisogna che venga che abbia da parte degli amici, dei compagni una particolare attenzione, anzi invece di essere bullizzato deve essere aiutato, questo è il principio, il concetto.
1: Il messaggio, poi ci saranno messaggio molto, altri molto, progetti, molto dritto.
0: Questo è quello di fine anno, poi l'anno prossimo faremo nuovamente l'iniziativa della cena di beneficenza a favore della Caritas e poi vedremo cos'altro. Probabilmente faremo questo passo in avanti nella protezione civile, ma sarà un percorso che sarà abbastanza
1: un po' lungo,
0: molto importante, ma
1: certo.
0: Dobbiamo comunque rafforzarci come, sia come entità, come numero di persone.
1: Infatti è proprio quello che le volevo chiedere, cioè per chiudere un po' questa nostra chiacchierata, sì. Se un cittadino volesse supportarvi o addirittura unirsi al vostro gruppo di volontariato,
0: in effetti,
1: come può fare? Cioè, dove si deve rivolgersi? Oppure c'è spazio anche per i non carabinieri, cioè che non sono mai stati carabinieri?
0: Certo. Allora, innanzitutto nella nostra associazione abbiamo, oltre al socio ordinario, socio effettivo carabinieri che ha fatto servizio nell'arma, abbiamo anche altre due figure, i soci familiari, che sono i nostri familiari, che condividono con noi questi valori, può immaginare la moglie, la figlia, insomma voglio dire. Eppure poi abbiamo un altro gruppo di soci che si chiamano soci simpatizzanti, sono nostri amici, persone conosciute, persone stimate, persone che condividono i valori dell'arma e li accogliamo con noi e che poi gran parte di questi fanno poi i volontari nel nostro gruppo di volontariato. Tra l'altro noi stiamo facendo anche una promozione tra i giovani, soprattutto di coinvolgere i giovani a entrare nella nostra associazione, perché soprattutto coloro che poi domani intendono fare il concorso nei carabinieri, nella polizia, eccetera, avere questo bigliettino da visita, di aver fatto parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri come volontario, è un bel biglietto da visita.
1: Ecco, sì, quindi una bella presentazione.
0: È una bella presentazione. E quindi è un punto in più che secondo me un giovane potrebbe benissimo utilizzare perché oggi non è facile entrare nell'arma o nelle forze dell'ordine, quindi c'è una selezione veramente molto, molto forte, molto insomma vanno avanti veramente quelli molto molto preparati
1: è giusto anche che ci sia questa cosa. E è vero, però ce ne sono tantissimi di giovani che a volte vedo sui social, ci sono che insomma tanti che aspirano ai marescialli, a insomma a qualcosa anche di superiore, cioè agli ufficiali, insomma non solo i carabinieri,
0: sono tanti giovani che concorrono per fare,
1: credo mi sembra,
0: per entrare
1: Firenze,
0: perché lì c'è il concorso per carabiniere che poi fanno la carriera, arrivano fino a puntato, poi fanno il salto nell'ambito nell'ambito fino a brigadiere capo, insomma fanno questo tipo di percorso. Poi c'è il concorso per marescialli, quando sono entrato io nell'arma era un altro tipo di inquadramento, oggi è tutto stravolto. In effetti i marescialli, quelli che escono da maresciallo come maresciallo ordinario, sono dei laureati. Quindi oggi
1: laurea,
0: troveremo dei marescialli giovani, tutti laureati.

0: tutto...
1: le indagini non si fanno più come si faceva una volta
0: con gli appostamenti.
1: Oggi si fanno indagini scientifiche, quindi molto sofisticate.
0: E quindi dobbiamo essere preparati proprio in quell'ambito.
1: Una cultura, una preparazione, un indirizzo in quel settore, non è facile poi svolgere questo lavoro.
0: E quindi torniamo al discorso di prima, cioè per chiunque volesse far parte, simpatizzante, dove vi può trovare?
1: Non ho ancora parlato dell'altro, perché in effetti sono tre i concorsi, no? Carabiniere, i marescialli e poi gli ufficiali.
0: Quello che
1: poi inizia con un percorso presso l'Accademia Militare di Modena, dove c'è un settore un reparto particolare che seguono esclusivamente quelli che fanno il corso di carabinieri. Poi fanno 3 anni di scuola di applicazione a Roma, quindi una specializzazione, e vengono fuori da tenenti e poi vengono
0: distribuiti
1: in tutto il territorio nazionale.
0: Anche loro giovanissimi, a volte veniamo
1: dei nuclei, delle tenenze, sono attività comunque un lavoro molto impegnativo.
0: E poi quando andranno in pensione dovranno far parte naturalmente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, credo.
1: Sì,
0: nella
1: sì.
0: Pensione, insomma.
1: E chi va in pensione poi piano.
0: Ecco, dicevo, se la popolazione vuol venire a trovarvi, dove vi può trovare?
1: Noi siamo qui a Via Roma,
0: al casello, qui proprio accanto,
1: provvisoriamente, provvisoriamente alloggiati in condominio. Stiamo aspettando i locali che il comune ci dovrebbe destinare. Abbiamo avuto una battuta d'arresto perché stavamo entrando lì in Pinacoteca, ma insomma anche lì probabilmente abbiamo dovuto fare un passo indietro, perché sembra che quei locali dovrebbero essere a disposizione per eventuale reparto di polizia che poi fino ad ora non si è mai visto, ma e probabilmente si vedrà mai, perché è assurdo, perché in Pollonica non si può mettere un commissariato per 2 mesi all'anno.
0: Pollonica spende
1: delle energie, ma che poi un commissariato deve essere completo, non si può mettere solo un posto di... Vabbè, se uno mette un posto di polizia, va bene, ma se è un commissariato deve essere con gli uffici amministrativi, con gli uffici...
0: Deve essere completo.
1: Tutto completo, perché sennò certo, sì. Ma poi provvisorio per 2 mesi, mi sembra un po'...
0: Un po' esagerato. Va bene.
1: Ma non voglio criticare.
0: Non entriamo in merito.
1: Però è una mia personale valutazione, ripeto.
0: Da esperienza,
1: fino ad ora non si è visto ancora questo...
0: Allora, va bene, quindi chiunque volesse contattarvi può venire qui al casello idraulico, trovate
1: certamente,
0: sia la radio sia voi.
1: Certamente siamo sempre presenti tutte le domeniche presso la nostra sede la mattina, quindi poi abbiamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica.
0: Ecco, se lo vuole dire.
1: E poi siamo nel sito del comune. C'è la nostra presenza tra le associazioni.
0: È informatissimo, perché andato a vedere un po', è veramente
1: quindi,
0: nel sito volendo, del comune.
1: C'è il numero di telefono, che è il mio, perché purtroppo non abbiamo ancora questa sede, e quindi in qualsiasi momento
0: trova
1: sempre una persona che risponde.
0: Bene, siamo giunti al termine, diciamo. Io, brigadiere Russo, la ringrazio veramente di essere stato con noi qui a Pollonica On Air, questo programma che insomma noi diamo voce un po' a tutte le associazioni di Pollonica, sia volontaristiche che anche dal punto di vista albergatori oppure chi tipo ristoratori e però in questo momento stiamo dando parola tanto alle persone come lei, che stanno dando il loro tempo libero per dare così a Pollonica una cosa migliore, e quindi diamo voce a queste associazioni. Quindi io la ringrazio di essere stato disponibile.
1: Grazie.
0: Con noi
1: E per il invito che mi avete fatto, ho avuto
0: è stato un piacere veramente ospitare.

0: di aver dato il mio contributo, perché comunque è giusto che la cittadinanza conosca questa nostra realtà, perché noi siamo presenti nel Folloniche dagli anni 60, 1960, quindi la sezione di Folloniche. È chiaro, fino a quando non ci fu l'evento del Carabiniere Golino,
1: certo,
0: l'Associazione Nazionale Carabinieri non esisteva, non era ancora conosciuta. Nel 1995, il 30 settembre del 1995, ci fu una grande cerimonia per portare alla memoria della cittadinanza la figura di questo carabiniere che ha lasciato la propria vita da giovane qui nella nostra città. È morto in servizio. A cui abbiamo noi dedicato la nostra sezione, siccome abbiamo una lapide, che era la lapide funeraria che abbiamo ritrovato dopo tanti anni, stiamo aspettando l'occasione per poterla deporla in caserma con una cerimonia ufficiale. Stiamo aspettando l'ok dell'arma per poter fare questa operazione, perché questa lapide ricorda la figura del carabiniere Golino alla data del 1920, la data di quando è deceduto, perché fu colpito da un colpo di pistola alla gamba, e allora per un colpo di pistola alla gamba si moriva. Perché non c'era il 118, non c'erano le ambulanze,
1: non c'era il Pegaso,
0: non c'era niente. Purtroppo morì all'ospedale di Grosseto per setticemia, quindi...
1: Cioè, proprio qui a Folloniche, quindi in via Roma,
0: sì,
1: è successo,
0: sì, Roma,
1: proprio lì dove c'è la lapide,
0: davanti al comune dell'Ilva. Gli ingressi laterali, non il...
1: Quindi sì, c'è ancora la lapide, sì, c'è, sì, la lapide, sì, ricorda, sì, proprio questo avvenimento. Va bene, la ringrazio ancora, brigadiere.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di essere
0: Buona
1: stato
0: serata.
1: Con noi. E vi ringrazio, ringrazio i nostri ascoltatori, vi lascio con la musica di Radiodiffusione Folloniche e naturalmente non cambiate stazione, rimanete con noi. Buona serata e buona musica.
2: RDF presenta Folloniche On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Folloniche.
3: Radio Diffusione Folloniche, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Folloniche.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. La tensione tra Iran e USA, che hanno colpito obiettivi iraniani per il quinto giorno consecutivo, è sempre altissima e, secondo funzionari statunitensi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore, che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Le sanzioni sportive, che incidono sulle libertà garantite dal diritto UE, devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte UE nel caso dei due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Люди.
1: Моя кохана, у нас все добре. Трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Ну, нам не холодно. Гріє ваша любов. Чайочек, все добре. Я вас обожнюю.
2: La definizione fu logica, ora esatta.
3: Sono le 18 e 19 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
4: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
3: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
5: Soulful House,
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi. È arrivata la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Ispea, Michele Donferri, Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà. Condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina in via Nizza, Giovanni Zippo, ex guardia giurata di 41 anni. Nell'esplosione perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Domani saranno 16 le città con allerta massima. Il calcio: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Paladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Per ora è tutto. A più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code anche in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 19 e 10 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito, citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento, che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto, con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane, lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento, che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto, con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito, citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento, che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto, con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione folorica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 22 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito, citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento, che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto, con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Radio diffusione, folklorica o esatta.
2: Sono le 23 e 13 minuti.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1993.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Sapore di sale. 1962.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: This place is amazing.
3: Buckle up, pups.

0: passione folclorica, ora esatta.
1: È l'una e sette minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

canterò per te l'ultima canzone.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a

con una speranza anche in mare aperto, chi affronta da solo la propria battaglia, con una spada di latta ed un elmo di carta, e si alza ogni giorno.